0: 系啦，我系素华嚟嘅。
1: 吓、啊，你系素华？啊，素华，搞到我头都晕晒啦，真系。
0: 我有一件事话俾你听啦，
1: 我同呢度个小姐原本系一对孖女嚟嘅，隔别咗十几年，大家都唔知道。后来阿寿伯同阿财叔讲俾我听，咁而家我哋相认翻啦。
0: 啊，咁就好啦。
2: 哦，你而家系见阿伟文哥啦？
0: 系啊。
3: 系你就错啦。